0: passa, passa. Anuale. Sessa.
1: Vogliamo te?
0: Anuale, aga. Anuale, aga.
1: Vogliamo te?
2: Attention, vogliamo te?
1: Attention, mesdames, messieurs. Oh.